0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto
2: sì, Street Italian Food Padova.
3: La mattina alle 6 sveglia. Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Nuova settimana insieme su Radio Company con Botta da 90. È sempre molto complicato il lunedì, ma noi cerchiamo insomma di darvi un motivo in più, una mano in più per dare un po' di carica, per dare un po' di energia appunto alla partenza, allo startup di questa settimana. C'è Mauro Tonello che sta parlando in questo istante come sempre, c'è DJ Nick alla console, al grido di Pump Up the Volume balliamo insieme i successi marchiati anni 90. Partiamo con un gran bel pezzo proprio usciva alla fine dei 90 per i Daft Punk, questo è Daft Punk. Sentiamo anche lui, il grande DJ produttore italiano, il re per molti anni della Isla di Ibiza. Sto parlando di Franco Moiraghi, la sua Feel My Body e Sweetbox and

0: buia, Franco Moiraghi con Feel My Body e Daft Punk con Daft Punk. Pochi minuti e torniamo con Ziggy Ziggy Marley.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: botta 90, inizio di settimana con Mauro Tonello, vi sta parlando in questo istante, e ripartiamo con uno dei diversi figli del grande mitico Bob Marley, sto parlando di Ziggy Marley con i suoi Melody Maker e Power to Move, il remix di Smooth. Sentiamo anche gli Ecstatic, la voce di Cristina Dori con Move Me Up.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Take Move Ya, per prima ancora Ziggy Marley and the Melody Makers con Power to Move Ya. Nel nostro Botta 90 risentiamo e riballiamo BZ con la voce di Darizia and the Everlasting Picture e i 49ers con Touch Me.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: dalla Mid Records di Brescia e 49ers con Touch Me, prima ancora Bizead con la voce di Terlizia and Everlasting Picture a chiudere la puntata di Botta 90, la prima della settimana. Da Mauro Tonello tutto, grazie a DJ Nick. Già vedo in fondo al corridoio loro tre, arriva la Carlotta e il nostro Enrico Sisma e da Ale di Biasi DJ, ovvero sia la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
3: Fammi toccare la luna ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
6: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
7: I nostri partner.
6: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
7: Persone, valori, futuro.
6: BMW Mini Auto Torino.
7: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli, Venezia Giulia e Veneto.
6: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Company. Radio Company.

0: Girl Wasted. Lei è Anna ad aprire questo appuntamento della Family. Buongiorno amici.
1: Buongiorno carissimi.
0: Buongiorno. Sono un po' giù di voce ragazzi, ho la Vivianite. Sai che Viviana nell'ultima settimana ha avuto, l'abbassamento di voce. E anch'io un pochino, perché devo avere urlato in più, preso un pochino leggermente quell'arietta fredda che...
1: Ma cosa hai fatto questo weekend?
0: Niente, ho semplicemente fatto un po' di...
1: Bisboccia, hai fatto bisboccia?
0: Ho fatto un po' di bisboccia, come giusto che sia di sabato sera. Scusate ragazzi, ma ogni tanto pure io, cioè, lavoro sempre, anche di Biasi.
1: Ma tipo sei andato in discoteca? Sei andato in
0: No, ma guarda, la discoteca, non so da quanto tempo non vado più in discoteca. Sono andato ad una... Perché adesso ci sono tutte le sagre delle castagne, no?
1: Ma fantastico!
0: Sì. Sono andato... Ah sì,
1: cosa succede?
0: Niente, qui in studio abbiamo il timer che fa le bizze.
1: Ok.
0: Buongiorno ragazzi, benvenuti alla parte dedicata ai sommersi. Come sempre noi aspettiamo i vostri messaggi vocali, anche scritti, ma meglio vocali, così sentiamo la vostra voce. Buongiorno da...
1: Volete anche dare un voto al vostro weekend? Quindi buongiorno da quindi che ne so, Carlotta da Treviso. Voto a weekend 7,5 perché bla bla bla bla, e ci spiegate il motivo, così giusto per farci sapere com'è andata.
0: Com'è andata il vostro, ragazzi? Ale, com'è andato?
2: Benone.
0: Bene, tu?
1: Sì, anche il mio benone. Io gli darei anche un 7,5 al mio weekend. Ieri sono stata in un posto stupendo che si chiama Strassoldo. Che è...
0: Sì, che non è star solo di una mamma per amica.
1: No, esatto. È a provincia di Udine, dove c'è praticamente... È un posto in cui c'è solo un castello. E in questo castello, se non sbaglio, due domeniche all'anno fanno un mercatino, sai, di quelli... con gli artigiani, bellissimo.
0: Ah, okay,
1: un posto
0: veramente
1: stupendo. Un posto veramente bellissimo. E il mercatino bellissimo.
0: Molto bello.
1: E Ale, invece tu?
2: No. Io sono stato con gli amici, sono stato a fatto sport, ho guardato il calcio.
0: Hai dormito?
2: Ho dormito.
0: Certo. Amici, buongiorno. Allora, la Family, quindi questa è la parte dove voi, oltre a mandarci i vostri buongiorno, 333-2688-688 è il nostro numero, ci mandate anche diciamo un titolo di una canzone che proponete, perché funziona così, cioè nel senso, da due settimane a questa parte noi abbiamo cominciato ad assegnare a voi il compito di proporre un disco, e poi vaglieremo assieme all'ufficio musica. Come
1: certo, non è che mettiamo tipo i miei, li scartano sempre. Per
0: ma non
1: esempio.
0: È vero, non hai proposto manco uno.
1: È vero, ma perché ogni volta che mi viene in mente uno penso no, questo no, meglio di no.
0: Per esempio, Roberto qualche giorno fa ha proposto un disco meraviglioso, ragazzi, questo. Questo, ragazzi, proprio per partire, secondo me, di lunedì, tanta roba. Attenzione, perché

0: scarpetta a 2 euro.
1: Ma però, un paio di scarpe a 2 euro, però ragazzi.
0: Si sciolgono con la pioggia.
1: Probabilmente quando le metti non trovi più il piede, o qualcosa del genere. Sentiamo invece un buon consiglio. Prego.
2: Io ho lavorato tanti anni nelle scarpe, sneaker, qualsiasi donna, bambino. Spendere una follia non ha senso. Un paio di belle scarpe fatte anche su misura, più di 150-180 euro non ti costa. Ecco. Spendere 250 euro per un paio di sneaker della nota marca è veramente essere...
1: Ati, hai capito?
0: Sì.
1: Quindi io mi aggancerei a questa cosa con una storia. Non prima era triste, adesso è doppiamente triste.
3: Viole da Conegliano. L'ultima scarpa che ho comprato era una sneaker fucsia. Assolutamente la volevo. Costava 380 euro. Messa una volta, mi ha fatto diventare tutti i pantaloni bianchi. E quindi l'ho resa.
1: E l'ha resa.
0: Basta.
1: Fine.
0: La si è arresa anche
1: che
0: lei.
1: Che storia triste, vero?
0: Sì, che storia veramente. Però
4: Radio Company, però? Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Adesso noi ci stiriamo su non con la tristezza ma con l'ignoranza.
1: Esatto.
0: E quindi abbiamo subito pronta una parola per voi. Di questa parola non dovete darci il significato esatto,
1: ma un significato inventato da voi. Vuoi che faccio un esempio così?
0: Faccio un esempio.
1: Se la parola, guarda caso, oggi fosse tomaia.
0: Tomaia.
1: Sì, anche Tomaia.
0: O Tomaia.
1: Tomaia. Tomaia. Bello. Ok. Oppure cos'è che era l'altro accento? Tomaia.
0: Tomaia.
1: Esatto. Che cos'è il Tomaia, la Tomaia, il Tomaia?
0: Tomaia.
1: Tomaia. Esatto. Vedete un po' voi, insomma. 3332-688-688. La parola di oggi è...
0: Tomaia.

0: sì. Personal Jesus and Personal World.
1: Allora,
2: World, prego. Tomaia.
1: Tomaia è quell'animale nato dall'incrocio tra un gatto e un'ape.
2: Ok. Vola, vola, vola la Tomaia.
1: Infatti l'ape Tomaia è un'ape dalla pelle dura.
2: Ah, ok. Buon a sapersi.
1: Ciao company, Tomaia era una nota pornostar. Non vado sulla declinazione del perché. Ciao ragazzi, okay. Samuele da Padova, tesserato. Tomaia la usa la mamma di Tommaso di Napoli per dirgli: Tommaso viene più qua.
2: Vieni
1: più
2: qua. Tomaia.
1: Tomaia.
2: Vabbè.
1: Tomaia è la cassetta di pomodori spagnoli che trovi al mercato.
2: Buoni. È una com'è che si dice? Una specie? Mm. Una non mi viene la parola.
1: Buon pomeriggio, la Tomaia è la cantina dove si conservano i tomini. Ciao da Roma.
2: Ah, interessante. Quindi tu compri tanti tomini.
1: Cioè,

0: La tomaia.
1: Poi se vuoi conservarli, certo, li conservi nella tomaia. Bello, questo mi piace molto. Avete delle idee analoghe ancora più fighe e performanti? 3332688688. Vi ricordo, la parola potete cambiare l'accento, potete fare una parola composta, non potete spezzarla. La parola di oggi è tomaia.

0: Pleasure from the Base. Questo è Tiga, questo è il Belli Conte 4.0. State ascoltando il famosissimo e celeberrimo Club degli Ignoranti.
1: Allora, c'è questo che dice: Tomaia, paese confinante con la Somalia, Daniele.
0: Grande, Daniele,
1: 193,
0: sempre...
1: ricordiamo.
0: Sì.
1: Tomaia è l'accompagnatrice all'asilo dei bambini negli anni 60, Alessandro.
0: Si chiamava Tomaia. C'era la bambinaia c'era la Tomaia.
1: Tomaia, nuovo grado di parentela. Dopo Tomare, Topare, c'è Tomaia.
0: Tomaia, certo.
1: Posso dirti
0: che... che tipo di parente mai potrebbe
1: Kung
0: essere?
1: Kung Fu, allora, ciao Radio Company. Tomaia è uno stile di Kung Fu giapponese.
0: Ah, il Tomaia.
1: Certo. Un altro stile di Kung Fu. Tomaia è il grido di buon auspicio del lancio di nuove scarpe da parte dei produttori cinesi.
0: Tomaia! Con Leone, sentile vocale, sentile cetofono.
2: Invece è quello fatto formaggio fatto con latte di asina, l'altro è fatto con latte di mucca e questo è il latte di asina.
3: Buongiorno Belli Conte, è il tipico verso dei cowboy giapponesi. Tomaia!
4: Ciao Belli Conte, secondo me la Tomaia era l'arma che Jigoro Bodacciaio lanciava per la risoluzione dei suoi combattimenti.
1: Certo, la famosa c'era la barda spaziale di quell'altro, c'era la Tomaia di Jigoro Bo, ragazzi.
0: Io mi vedo che
1: le lanciamo un piede.
0: Sì, potersi staccare il piede. Che roba orrenda, tra poco col vincitore. Yeah!

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Sì, tu.

0: 4.0 di oggi, siamo pronti dopo il momento Luna Park a premiarvi.
1: Abbiamo il messaggio di Adriano.
2: Povero Conte, secondo me la tomaia era l'arma che Gigrobo d'acciaio lanciava per la risoluzione dei suoi combattimenti. Ciao da Adriano.
1: Ciao Adriano.
0: Lancio della tomaia!
1: Mandaci i tuoi dati che ti spediamo a casa la tessera.
0: Esatto, il cancan di oggi è per te Adriano. Ah, che bello, grazie per essere stato con noi. Da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman è tutto. L'appuntamento domani dalle 13 alle 14 con una nuova emozionante puntata del Belli Conte 4.0. E sono le 2:01.
3: Ciao. Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto
5: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: ritardo perché ci mancano i 5 minuti.
1: Non è vero niente. Avrei solo bisogno di Annalisa e Madame Amica, buon lunedì.
2: Volevo mettere un po' di pepe. Sì. Volevo mettere un po' di pepe, ho detto metto Cosimo dicendo siamo già in ritardo, ma non è vero, non siamo in ritardo. Siamo in realtà è tutto giusto, sì, bene.
1: Sì, sì. È lunedì, lunerda.
2: È lunerda, amici miei, e... si incomincia una nuova settimana.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Ciao, questo lunedì 12 di ottobre. Ciao Chicco, fatti salutare, ma salutiamo anche Stefano Conte. Ciao Stefano. Congratulazioni comunque per quello che ti è successo questo weekend. Davvero molto contenti.
2: Cosa ha fatto?
1: Non lo so. Ah. Mi invento cose.
2: Stai inventando. Lo so.
1: Allora, amici, fino alle 16 insieme, due ore da passare appunto con i pischelli. Programma che come al solito si riconferma dalle 2 alle 4. Ecco.
2: Ma perché le cose?
1: No, metti caso che le cose dovessero cambiare, almeno lo sanno.
2: Di solito.
1: Allora, cosa è successo in questo weekend? Ti ho visto che hai fatto arrampicata. Complimenti.
2: Non ho fatto arrampicata.
1: Mi posso complimentare con te?
2: Ho fatto la colonna sonora di un evento che festeggia i 40 anni di una realtà. Che fa arrampicata, ma io non sono in grado.
1: Non sei in grado?
2: L'ho fatta a scuola, ma purtroppo ho dei problemi con la gravità.
1: Allora, ragazzi, io ho un sogno, ma questo sogno mi è stato bocciato. Io ho un sogno, avere un sogno. Questo sogno mi è stato bocciato, però, da Federico Morocutti in arte Chicco. Ovvero, a me piacerebbe parlare di percorsi e sentieri
2: ancora
1: da trekking, da fare in montagna. Perché secondo me, allora, a parte che ci sono gli influencer che adesso stanno purtroppo anche nel male rovinando alcune mete di montagna per il troppo poi flusso di persone che effettivamente si presenta lì, certo. Però effettivamente percorsi, sentieri, potremmo parlarne un'ora di montagna.
2: A me fa ridere soltanto questa cosa qua.
1: Cioè?
2: Hai fatto trekking una volta, adesso sei guida locale.
1: No, mi sono già iscritto al CAI, sono già iscritto, tessera socio CAI. Vabbè, 333-2688-688, numero che tra poco vi servirà come al solito. Oggi ci sarà la possibilità di qualificarsi per la vincita della nostra borraccia, ma si cambia gioco.
2: Si cambia gioco perché oggi giochiamo all'eredità.
1: Ma siamo sicuri?
2: Fa ridere.
1: Siamo sicuri che possiamo fare l'eredità? È un marchio registrato.
2: Aspetta, facciamo l'eredité.
1: L'eredité, esatto. Dai che si incomincia anche oggi. Primo disco dei Pischelli, amici miei, Martin Garrix, YouTube con Fireflies.

0: Fireflies è l'inizio dei pischelli di oggi alle 14:11. Buon lunerda, l'abbiamo
1: buon
0: già
1: lunerda
0: detto,
1: a
0: dai.
1: Tutti voi amici, ciao. Fino alle 16 ci saremo noi, quindi 333-2688-688, mi raccomando, memorizzate il numero perché tra poco potreste qualificarvi anche voi per la borraccia Moscato Edition.
2: Ora ci sono

0: romantica.
1: Elisa e la sua Kintsugi su Radio Company. Adesso il Millennium Mix.
2: Amici, come al solito, tre dischi scelti da Mauro Tonello senza interruzione. Partiamo subito con Olly Mars, Demi Lovato, la loro Up.
3: I suoni del nuovo millennio su Radio.

0: 2013 era, 2014 invece Michael Jackson, Justin Timberlake con Love Never Feels So Good. E siamo partiti dal 2012 con Olly Mars e Demi Lovato e la loro Hap.
1: Ben detto, amico mio, amici miei, rimanete lì, mi

0: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
4: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
5: I nostri partner.
4: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
5: Persone, valori, futuro.
4: BMW Mini Auto Torino.
5: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
4: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
5: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
6: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
7: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.

0: 14:38 amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Sai cosa cominciano ora, caro amico?
1: I Pischelli Games! Oggi giochiamo a L'eredità. L'abbiamo modificato perché per questione di privacy.
0: No, che no, questione di copyright, di diritti, di marchio registrato. Ovviamente non possiamo giocare all'eredità che va in onda su Rai.
1: Possiamo comprarci tutta la Rai, ma non possiamo avere diritto sul programma.
0: Allora,
1: purtroppo,
0: a parte gli scherzi, il gioco è praticamente uguale. Vi daremo delle parole. Fatto peggio, ma veramente anche in maniera molto più semplice. Vi daremo tre parole in questo caso. Voi dovete trovare la parola che in un certo senso
1: accomuna
0: le altre tre. Ok?
1: Quindi, in palio, come sempre, una fiche che vi dà accesso all'estrazione di venerdì alle 14:45 per vincere ancora una volta la seconda borraccia dei Pischelli.
0: Quindi la persona che verrà oggi scelta e semplicemente si qualifica proprio per venerdì. Non dovete prenotarvi in questo caso, non è come il gioco della settimana scorsa, ma semplicemente al 333-2688-688 scrivete la parola che secondo voi è la soluzione perfetta del gioco di oggi. Quindi, ma dai, incredibile, quante cose ci presta la Rai oggi,
1: La base è legale, vabbè. Allora, tre parole sono queste oggi, mi raccomando. 333-2688-688. Tastiera, mouse, schermo.
0: Proprio semplice oggi,
1: magari uno non conosce il gioco. Quindi quale parola accomuna queste tre parole? Le ripeto ancora una volta per chi magari è lunedì, sai. Tastiera, mouse, schermo.
0: 333-2688-688, scrivete la soluzione, poi uno o una di voi si qualificherà per il sorteggio della borraccia venerdì.

0: Day, versione dance di Somebody That I Used to Know. Oggi invece vi abbiamo chiesto di farci sapere al 333-2688-688 se avete mai rimandato indietro un piatto al ristorante, insomma,
1: avete
0: in qualsiasi
1: mai
0: posto dove si fa ristorazione e perché.
2: Sì, allora, ho mandato indietro una pizza, non avevo neppure finito di scongelarla.
0: Ah, ok.
2: Era tipo al centro.
0: Sì.
2: Io una volta una pasta al pesce troppo salata in un noto ristorante a Jesolo, Silvia.
0: Ok, okay. Sì, non vogliamo sapere i nomi dei ristoranti.
2: No, certo. Con il cibo no, ma mi capita di farmi cambiare il vino, se non è almeno decente non riesco a berlo perché mi fa star male.
0: Ah, ok. Okay.
2: Secondo di carne, bistecca alla Rambo, dura e con i nervi d'acciaio.
0: E soprattutto guardandola sentivi, lasciami stare o scateno una guerra che non te la sogni neppure.
2: In una malga piuttosto famosa sul lago di Braies ho mandato dietro due porzioni di patatine fritte perché erano palesemente quelle avanzate il giorno prima, ma no, dai. E fatte rifriggere facendole diventare secchissime e vuote all'interno.
0: È strano perché
2: un po' come la mia vita, diciamo.
0: È strano perché fritto è buono tutto alla fine.
2: Lo so, però te ne accorgi se c'è una roba.
0: Assolutamente.
2: Avrei savorato tranquillamente in altre situazioni, ma il prezzo a porzione era 10 euro. 10 euro!
0: 10 euro di patatine fritte!
2: Patatine fritte! 10 euro!
0: Veramente.
2: Totalmente fuori logica, sì, hai ragione. Hai ragione, avete ragione.
0: Sì, sì,
2: 10
0: sì.
2: euro, dai,
0: chiaro,
2: patatine
0: chiaro,
2: fritte,
0: chiaro.
2: Dai, su. Anch'io pesce, è vero che quando sa di tutto tranne che di pesce qualcosa puzza veramente.
0: Infatti.
2: Certo.
0: E soprattutto, cioè, bisogna fare attenzione perché è il tipo di cibo che potrebbe anche farti male.
2: Ah, sì, sì.
0: Molto male.
2: Lo dici proprio a me che l'ho passata brutta molti anni fa.
0: Diventa pericoloso.
2: Certo. Ciao, sì, una pizza bruciata sotto il fondo, carbone puro.
0: Ah, ok.
2: Okay.
0: Sai che ci sono quelli che effettivamente quando ti porta la pizza, si mettono lì, si tirano giù la testa, la alzano per guardare sotto.
2: E fanno anche la stessa cosa quando conoscono una fidanzata nuova.
0: Eh sì, certo.
2: Quando lo sei sotto e sei bruciato.
0: Si sente odore di bruciato.
2: Esatto. Ciao, spesso nei locali chiedo di rifarmi il

0: cocktail, perché o sbagliano il dosaggio o usano alcolici tarocchi e si sente.
1: Ah, ok, questo è un esperto,
0: però. Beh, no, vabbè, sì, ma
1: questa
0: si
1: è,
0: sente,
1: una dai, lingua sopraffina.
0: Dai, allora, 333-2688-688, avete mai avuto il coraggio di mandare indietro un piatto, qualcosa da bere quando siete usciti? Fateci sapere, vi aspettiamo.

0: con te.
1: Stavo leggendo un messaggio che io non lo so, dovremmo fare una riunione in separata sede per sapere se poi potremmo leggerlo.
2: Va
1: più
2: bene.
1: Tardi, perché vediamo. Non lo sappiamo. Intanto ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
3: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. L'annuncio è stato dato questa mattina dall'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il riconoscimento è stato conferito per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Come gli altri Nobel, il premio per l'economia consiste in un diploma, una medaglia d'oro e un assegno di 12 milioni di corone svedesi, pari a circa 1,06 milioni di euro. A tra poco.
2: Time out per noi.
4: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici.

0: perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: la sua Base Persuades qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto se avete mai mandato indietro un piatto o qualcosa da bere al ristorante o comunque dove si fa ristorazione. Sì, sì. Che andiamo a chiudere.
1: Gaspare di Treviso dice: io faccio parte dell'altra sponda, sono chef di cucina.
0: Ok.
1: Mi è capitato che gente finiva il piatto di spaghetti alle vongole dicendo al cameriere che le vongole non erano buone e dice: cavolo, hai lasciato solo i gusci.
0: I gusci.
1: Hai capito? Esatto.
0: Costano, cioè, di più i gusci o quello che c'è dentro?
1: Ha mangiato tutto, però è buono. Vale. E in un altro ristorante di Bolzano, mezzo pollo quasi crudo l'ho mandato indietro e il cameriere mi ha risposto che il cuoco lo riteneva cotto, rimandato in cucina con la frase che se lo mangi il cuoco è che mi portino una fetta di formaggio. Paola, brontolavano in tedesco e li ho ripresi che se avessero qualcosa da dire in faccia in italiano, perché siamo ancora in Italia.
0: Sì, l'ha mandato indietro perché quando ha ficcato la forchetta ha fatto chicchirichì.
1: Potrebbe essere, sentiamo.
2: Io sì, una volta ho rimandato indietro un piatto di insalata perché intanto che la condivo e la mischiavo ci ho trovato un verme, quindi gli ho detto in cambio mi hanno portato una fetta di torta.
0: Ah, ok.
1: Vabbè, dai. Beh,
0: prendevi il formaggio, facevi il formaggio col verme, cioè schiudeva il cerchio, no?
1: Vabbè. 17:07 è tardissimo.
3: Radio Company Time.

0: Cover Control qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Ovviamente state lì, torniamo tra poco.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma Simpatici.

0: Prince, il disco di Fastboy qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca: i lavoratori dell'ex Ilva scioperano oggi per 24 ore in tutti gli stabilimenti. A Taranto, sit-in e blocchi stradali, mentre a Genova si è svolto un corteo. La protesta è contro la sospensione degli impianti e la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, decisa da Acciaierie d'Italia. I sindacati chiedono garanzie sul futuro e un piano industriale con interventi statali. A voi.
1: Stiamo per ascoltare i The Giornalisti con il secondo singolo più trasmesso dalle radio italiane nel 2019, uscito il 22 maggio di quell'anno, lanciato poco prima del concerto evento al Circo Massimo di Roma. Sentiamo The Giornalisti, arriva Maradona, i Pelé.

0: Pelé dei giornalisti. Oh, molto bene, adesso una pausa per noi, ma tra poco torneremo con Cervelli in fuga.
1: Non nuova settimana.
0: Questo vizio, diciamo, di regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petrolia. Tra poco.
2: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti, ma simpatici. Spot. Rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTV. Ticket.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
11: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su Genertel.it.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: to You, Avicii, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Mi sei un po' mancato la settimana scorsa per il lancio proprio stoico delle tue domande. Cioè, sai che tu hai proprio un lancio pazzesco quando fai domande agli ascoltatori.
2: Quando facciamo le domande,
0: roba, mi vengono i brividi alla schiena, proprio la roba.
2: E questa sera tornano i brividi da Badigiri.
0: Che neanche io so come. Va bene, Cervelli in fuga, ci sono categorie nuove, ovviamente. Sono cinque categorie che potrebbero, insomma, portarvi a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che invece è il nostro partner abituale, che vi ricorda il Revo, che è il gasolio HVO di San Marco Petroli, prodotto da fonti 100% rinnovabili, una soluzione sostenibile pronta da usare in tutti i veicoli compatibili, sono molti, senza rinunciare alle prestazioni. E poi c'è questo fatto che fino al 31 dicembre costa meno del gasolio normale,
0: per fortuna. Allora, Cervelli in fuga, vediamo le categorie. Forza, la prima è botanica, molto bella, sì, mi mancava anche questo. Poi c'è gastronomia siciliana.
2: Dai, minga.
0: Capitali americane.
2: Sì.
0: Calcio inglese.
2: La tua preferita?
0: Sì. E poi Guns N' Roses.
2: Guns N' Roses.
0: Molto bene. Ve le ripeto, allora, botanica, gastronomia siciliana, capitali americane, calcio inglese oppure Guns N' Roses.
2: Yeah.
0: Senti quello detto, Guns N' Roses.
2: Bravo, bravo.
0: Bene, scegliete una di queste categorie.
2: Sembravi Ringo.
0: No, dai,
2: andiamo.
0: Sai che sembrava un certo Steve. Allora, dicevo, 3332688688, scriveteci una di queste categorie via WhatsApp e ci sarà una categoria più votata. Ovviamente vi chiameremo in diretta se l'avete scelta, vi faremo la domanda, tre opzioni di risposta, se la risposta è giusta, i 50 euro di buoni carburante SMP diventano vostri. 3332688688, botanica, gastronomia siciliana, capitali americane, calcio inglese oppure Guns N' Roses.

0: Allora c'è qualcuno che scrive: ciao company, il codice della strada non dice se stavi o meno in conversazione, ma bensì che per avere in mano il dispositivo hai tolto una mano dal volante, mentre se hai un pacchetto di sigarette in mano non c'è multa. Questa è la legge, purtroppo. Sì, ma io non credo che vanno a dare una multa nel momento in cui stacchi la mano dal volante, anche perché se stacchi la mano dal volante per usare il cambio, perché non hai il cambio automatico, se stacchi la mano dal volante perché in quel momento, cioè, non possono dimostrare il fatto, a meno che non proprio non hai il telefono a portata di orecchio. Perché se no, se c'hai la mano bassa, potrebbe essere che stai semplicemente cambiando la marcia. Perché c'è qualcuno che, se stai scrivendo un messaggio, non c'è tabulato. No, c'è tabulato anche quando scrivi un messaggio. C'è tabulato nel momento in cui invii un WhatsApp, nel momento in cui invii un messaggio SMS, nel momento in cui invii un messaggio Telegram. Cioè, puoi fare lo screenshot che a quell'ora stavi inviando un messaggio o che non stavi inviando niente. Cioè, c'è comunque il report che dimostra che a quell'ora tu stavi mandando un messaggio oppure non eri al telefono. E sulla mano bassa è difficile che qualcuno con la mano bassa ti vada a contestare il gioco del telefono. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Una volta ho parcheggiato sottomarina e mi sono fatta anche delle foto che ero in compagnia. Sono andata al mare, ho fatto tutto, sono tornata a casa. Dopo qualche giorno mi arriva la multa perché avevo parcheggiato in un luogo dove c'erano le righe celesti. Ho detto strano, ho detto perché non c'era, non mi sembra la riga celeste. Allora ho guardato le foto, infatti non c'erano le righe celesti, era in programma ma la riga era ancora bianca. Praticamente ho stampato la foto, sono andata dal comando dei vigili di Chioggia, hanno visto la foto, si sono scusati e mi hanno tolto subito la multa.
0: Oh, vedi che qualche volta quando si è... E poi se uno è previdente dice quasi quasi faccio la fotografia delle linee, vedi? Perché c'è qualcuno che dice non si sa mai, e ha fotografato e è andata bene. C'è San Giovanni, ok, buonanotte.
2: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

0: Beh ragazzi, non è vero niente, non tendono a chiudere un occhio neanche un po'. Ho preso la multa il giorno della festa di Sant'Antonio su un marciapiede dove avevano parcheggiate altre 50 macchine pur di andare a messa, e tutti avevano la multa. Quindi non tendono di chiudere un occhio neanche un po', se ne approfittano l'incontrario di chiudere un occhio.
1: Sì, allora, se è andato probabilmente a parcheggiare alla festa di Sant'Antonio, io presumo a Padova. Dico a Padova perché se vai alla messa presumo vada tu.

0: Vado a Padova. Padova è una grande città con dei parcheggi, per quanto pochi ce ne possano essere, ci sono a disposizione anche nelle giornate di festa. Di solito, dicevo, tendono a chiudere un occhio quando sono delle manifestazioni magari in cittadine un po' più piccole. È ovvio che se vai in una giornata di festa come il Santo Patrono e tendi a parcheggiare lo stesso sul marciapiede, vanno a darti la multa comunque. Ma se sei in una manifestazione dove affluiscono 30.000-40.000 persone per un paese molto ma molto più piccolo, in un comune dove non ci sono tutti i parcheggi per tutta l'affluenza di automobili, in quelle situazioni tendono a chiudere un occhio. In una grande città, anche se è una giornata di festa dove c'è comunque la possibilità di parcheggiare ovunque sulle strisce blu, ti danno la multa in qualsiasi caso. Cioè in quella tendenza che chiudono l'occhio, non è nella situazione di festa, cioè nel Santo Natale. Se tu a Natale parcheggi fuori dalle strisce blu in una qualsiasi città con molti parcheggi, ti danno la multa comunque. Se lo fai in un paesino dove sono in 60.000 per i mercatini, magari chiudono un occhio, questo intendevo dire. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Man at Work Down Under, brano del passato, brano del presente, per poter insomma così dare spazio anche a quello che è il suono del passato che ogni tanto ritorna nel corso di Tutti in Lista. La domanda di oggi: avete mai fatto ricorso a una multa? Avete avuto ragione? Avete perso? Avete pagato la multa senza nemmeno provarci? Perché tanto dite, visto com'è andata, meglio che pago perché ero in torto. Perché ci sono anche delle persone che ammettono e dicono: oh, ero in torto, ragazzi, quindi ho pagato e sono stato zitto. Ritorniamo fra poco, 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Oggi lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda. Sul nodo del gas russo è intervenuto il presidente di Confindustria Orsini: l'energia è necessità vitale, su di essa non ci può essere ideologia. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa. Milano chiude guadagnando poco più di mezzo punto percentuale, spread BTP Bund stabile intorno a quota 110. A Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia. I due studiosi sono stati premiati per i loro studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Com.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: Everybody, everybody, everybody.

0: puntata di stasera, quindi sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao ragazzi. Ciao. Condivido con voi una storia di multe, sì, successa qualche mese fa. Sono andato in Svizzera e praticamente in città Zurigo i limiti di velocità sono super fiscali. I 30 all'ora qui in Italia, sì, se vai ai 40 non succede niente, sì, se vai in Svizzera ai 33, ai 35 prendi la multa, ma multe salate, certo. Morale della storia, ne ho prese ben 5, ci ho finanziato praticamente la Confederazione Svizzera.
0: Bravo,
1: ciao.
0: Hai finanziato uno dei cantoni, non è male come... Però c'è da dire una cosa che non hai contestato, perché giustamente hai detto, oh, andavo a 33, ero in Svizzera, mi hanno multato e le ho pagate, che devo fare? Perché tanto anche se contesti ti dicono lei non andava a 30, andava a 33, quindi succede, c'è Bad Bunny, Nueva York.

0: divertir, nuova YOL Bad Bunny. Mentre continuano ad arrivare messaggi, potremmo andare avanti anche oggi un sacco, ma l'ultimo amico che riesce a entrare in lista con noi per rispondere al nostro argomento di stasera, sentiamo.
1: Parcheggiato sulle strisce blu,
0: sì,
1: insieme ad altri veicoli, eh? Tutti a cavallo di un parcheggio all'altro, causa un camion che occupava due stalli.
0: Ok.
1: 10 macchine non avevano la multa. Io ero l'ultimo con la l'unico con la multa. Sono andato a contestare, provando, mostrando le foto delle macchine parcheggiate precedente,
0: okay,
1: e che tornato nessuna delle macchine aveva le multe tranne la mia.
0: Okay.
1: Mi hanno tolto la multa.
0: Bene, bene, vedi che ogni tanto protestare serve, anche perché magari tu eri l'ultimo e loro sai cosa contestavano? Che non avevi tutta la macchina dentro le strisce blu. Se le avessi avute tutte dentro le strisce, no, ma si ride certe volte per non piangere, su determinate situazioni, però è andata a finire bene la cosa. Mi fa piacere che quando uno sa di aver ragione, poi alla fine anche le forze dell'ordine, anche i vigili riescono a capire che se uno ha ragione, quindi non è che vogliono a tutti i costi darti la multa. Se grazie per chi ha testimoniato, chi non siamo riusciti a sentire li ringraziamo comunque. Ritorniamo domani con un nuovo argomento, ma fra poco all'interno di Tutti in Lista con l'Happy Vibes.

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

Si chiama Miss Italia, Dito nella piaga, che poi è il titolo dell'album, no? Per Dito nella piaga, che ha puntato molto sull'elettronica, ne abbiamo già parlato, su questo ritmo andante, veramente veloce. Mentre noi, sai che facciamo? Siamo pronti, come sempre, a farvi scegliere fra tre pezzi. In questo lunedì il numero resta quello, cioè il 333-2688-688, e decidete voi con le vostre preferenze se andiamo ad ascoltarci il pezzo A, il pezzo B e il pezzo C. È ovvio che siete, se siete di più, per esempio se ci ascoltate da una palestra, siete tutti che volete ascoltare un pezzo, potete mettervi d'accordo. No, stiamo scherzando, noi ve li facciamo sentire, poi a voi le preferenze.

0: Africa con Bomba.
1: Bomba!
0: Dai che facciamo il ballo di gruppo stasera col pezzo. Pezzo C, c'è Daddy Yankee, la sua Limbo.

0: La sua confession, allora vi ha confessato qualcosa? Niente, vabbè. Siamo all'interno di Tutti in Lista, eh? La serata continua, 12 di ottobre 2026, assolutamente live, 19.33. Ci fermiamo un attimo, nel senso che vi diamo spazio con la pubblicità, ma ritorniamo subito dopo, perché ci sarà l'effetto. E l'effetto di stasera andremo a scoprire qualcosa di nuovo e qualcosa con cui abbiamo giocato la passata settimana. State con noi. Radio
1: più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it.
2: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
3: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
4: I nostri partner:
3: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
4: Persone, valori, futuro.
3: BMW Mini Auto Torino,
4: il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
3: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
4: Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
5: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

l'abbiamo ritrovata in questa serata di Tutto in Lista. Non abbiamo ancora terminato la nostra serata, perché come sempre quando c'è questo appuntamento in finale, proprio dalle 19.40 fino alle 19.55 praticamente, andiamo a scoprire aspetti della vostra personalità oppure come andrà il futuro, tutto questo con un effetto. E oggi andiamo a ripescare, perché vi ho detto potremmo andare a ritrovare un effetto con cui abbiamo giocato a inizio settimana. E allora andiamo a ripescare questo effetto qua. Ci è piaciuto molto, lo abbiamo fatto proprio inizio settimana scorsa, l'ho trovato di ispirazione come sempre dai social, dove basta mettere il viso e vi dice che cosa. In questo caso noi come al solito vi chiediamo pochi elementi per potervi dire quale poteva essere il vostro lavoro in un passato recente oppure più in là nel tempo. Avevo fatto la prova proprio con Gianluca, perché che cosa ci dovevate mandare? Il vostro nome, segno zodiacale, colore preferito e animale preferito, e avevo inserito i dati, vi ricordate, di Gianluca Pacini, segno della Vergine, colore arancio, l'animale il gatto. Gianluca era venuto fuori che sarebbe stato nel Medioevo un monaco miniaturista, dove praticamente chiuso nel suo scrittorium a decorare manoscritti preziosi. Ti ci ritrovavi con questa cosa? Ma sì, ecco. Precisione assoluta su ogni lettera, ma guai a chi disturbava, lavoravi solo quando ne avevi voglia e nessuno osava metterti fretta. Secondo me io ti ci trovo molto in questa cosa medievale, così chino, sullo scrittoio, ore e ore lì a dipingere, a passare. Volete anche voi conoscere quale lavoro probabilmente potevate fare nel Medioevo, che so, anche in epoca egiziana? Mandateci il nome, il segno zodiacale, il colore preferito, l'animale preferito, e vediamo quale lavoro viene fuori. 333 2600 88 688, c'è Romano e Sapienza, c'è Tacca Tacca.

fare questa tacatà. Mentre noi oggi per giocare come sempre, io lo so che magari uno ha già un lavoro e dice a me va bene già quello, però dai, un modo per così divertirsi con ironia. Se volete partecipare, ricordo il vostro nome, il vostro segno zodiacale e l'animale, ci serve anche il colore, quindi sono quattro elementi: nome, segno zodiacale, animale e colore, al 333 2688 688. Partiamo da Debora che mi ha messo gemelli come segno, gatto è il suo animale, il colore è nero. Debora, nella Parigi della Belle Époque saresti stata una giornalista dei salotti mondani. Firmavi con due pseudonimi diversi e nessuno sospettava fossi sempre tu. Se lei firmava Debora con la H e Debora senza H, quindi hai capito, firmava in maniera di nessuno sospettava. Sapevi tutto di tutti, ma i tuoi sogni non ti hanno mai scoperto nessuno. Quindi tu sapevi i segreti di tutti quanti e nessuno sapeva nulla di te. Cioè, misteriosissima. Elisa, il suo colore è il verde, segno zodiacale la Vergine, l'animale è il cane. Elisa, nella Salerno del Medioevo saresti stata una delle medichesse della celebre scuola medica, esperta di erbe e rimedi naturali, precisa in ogni dose e sempre presente per i tuoi pazienti. Chi finiva nelle tue mani era sicuro di guarire. Eh beh. Poi fateci sapere anche se vi ci ritrovaste. Se vi ci ritrovate. Elisa e Debora, le prime due che abbiamo scoperto stasera, fra un attimo ne scopriamo altre. A proposito di Elisa,

0: Saifa. Parlare d'amore con Saif. Così abbiamo concluso la prima ora parlando d'amore, ma l'abbiamo anche iniziato con lo sciamano. Per chi era all'ascolto, magari siete ancora all'ascolto dall'inizio, me lo auguro. Ma insomma, abbiamo possiamo dire che abbiamo dedicato la prima puntata all'amore?
1: Yes.
0: Eh? Che dici, Gianluca? Ci fermiamo un attimo, dai, che tra poco arriva anche un disco dal passato. Un grande successo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: con Lost Myself. Su Company abbiamo concluso la prima ora, però ce n'è ancora una meravigliosa, bellissima, anche perché inizieremo con il cinema, quindi fermi lì.
1: Però prima gli orologi, che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
2: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Le 9:04 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto
7: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

Selena Gomez, Single Soon e su Company. Andiamo al cinema. Il box office è pronto anche per oggi, anche per questa settimana. I primi tre films del box office Italia, grazie a Coming Soon, nostro partner ormai a tempo. L'Estranea, posizione numero 3, il nuovo film di Paolo Strippoli, che debutta sul podio con 112.000 spettatori, giusto per dare anche qualche numero, perché le posizioni sì, ma sono date da dei numeri, L'Estranea è un film psicologico italiano con elementi horror e familiari. La vicenda si muove tra una famiglia apparentemente perfetta e un incontro inquietante, un ottimo avvio per il film uscito nelle sale appena giovedì scorso. Secondo posto, NASA, il documento di Yuval Abram, che mantiene la seconda posizione, e del film che affronta i temi dei meccanismi militari e dell'intelligence israeliana nella striscia di Gaza. Un docufilm molto molto interessante. Rullo di tamburi, signori, vai, vai! Chi sarà mai al primo posto di questa settimana? Mammina, l'horror psicologico, debutta direttamente al primo posto e la storia gioca sulle paure di una bambina e sull'apparizione di una misteriosa altra mamma, un esordio forte che ha subito conquistato il pubblico italiano. Molto bene, questo è il Box Office Italia per questo weekend, e tra poco qui su Company parleremo del film o dei films che sono stati sopravvalutati nella storia per qualche motivo. Insomma, se già volete dire la vostra, ditelo pure, ma intanto arriva Hugel con Shine.

0: pezzi e Gianluca Pacini con le cose da pezzi. Salutiamo anche Ugal con Shine. Ma rimaniamo ancora in tema cinema, perché vi ha parlato come sempre del box office e quindi la classifica dei films, grazie alla quale, insomma, grazie ai numeri che i films portano, numeri dati dalle presenze all'interno delle sale cinema, ma anche dai biglietti venduti, quindi soldi, quindi il famoso botteghino, ma non sempre. Il film che hai incassato di più nella storia è il film più importante. Ci sono tanti film che sono, secondo alcuni, insomma, sopravvalutati. Per alcuni sono un capolavoro della storia, e per altri invece non dico niente. Cioè, potremmo citare tantissimi, ne so, Avatar, Titanic, Barbie, Ghost, ma ce ne sono tantissimi, Armageddon, eccetera, eccetera. Però non tutti piacciono. E stiamo parlando di colossi, di film, punti di riferimento, simboli che addirittura hanno ispirato altri films ancora, o molti di noi. Però non a tutti piacciono, e comunque, ripeto, si parla di film che hanno anche incassato parecchio. Allora, la domanda è molto semplice: qual è un film famoso per voi? Qual è quel film famoso per voi che è sopravvalutato? Cioè, che tutti hanno detto sì, è il numero uno, però voi non dice nulla. E ci sarà uno, eh. Sono curioso di saperlo e condividerlo insieme. 3332688688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

Extraordinary Clean Bandit su Company. Stavamo chiedendo prima il film sopravvalutato e sono arrivati dei messaggi, vi ho chiesto qual era il vostro, cioè qual è il film che ha avuto successo, che ha avuto il record in cassi e quant'altro, però secondo voi è stato sopravvalutato, ma per il semplice fatto che non vi piace. Allora Marco mi scrive Le ali della libertà, un film degli anni 90, secondo me tutti l'hanno decantato, però a me non dice nulla. Poi Il Padrino. Il Padrino. E poi c'è Il Padrino 1, Il Padrino 2, insomma, cioè, però Vittorio mi dice non mi è piaciuto, nel senso che comunque quando l'ho visto mi stava annoiando, non mi faceva prendere come quello che doveva essere i film di mafia. Secondo me Il Padrino racconta sì di mafia, ma racconta anche un po' di storia, quindi è un po' da vivere in maniera soggettivo, ragazzi, soggettivo. Poi Il Cavaliere Oscuro da parte di Marta non mi è piaciuto per nulla. Il Signore degli Anelli non mi è piaciuto proprio, un altro messaggio. Benissimo, cosa, abbiamo conosciuto i vostri punti di vista anche sui film che hanno fatto un po' di storia ma che a voi non sono piaciuti, quindi sono stati sopravvalutati secondo voi. Dunque, prima parlavamo d'amore, ma io continuerei ancora a parlare d'amore, Pacini, tanto lo sai che ci salverà, l'unica cosa che ci salverà è l'amore, pensa un po'. E allora tra poco vi chiederemo, diciamo, cos'è quella cosa che avete fatto con tanto amore, che fine ha fatto anche quel lavoretto a scuola di tanti anni fa, per esempio. Ok, vabbè, dai, tra poco ne parleremo. Arriva Martin Garrix con Firelight.

0: Company.
1: Parliamo delle cose fatte con amore. Parliamo di quella cosa che avete fatto con tanto, tanto amore. E poi vi siete chiesti: ma che fine ha fatto quella cosa fatta con tanto amore? Nel bene o nel male? Quindi voi avete fatto qualcosa di bello perché ci avete messo cuore, tipo una crostata, perso del tempo a farla, l'avete infornata, pasta sfoglia, quant'altro, eccetera, le striscioline, cioè, buonissima, la marmellata proprio fresca, appena presa, cioè tutto, avete dedicato tutto voi stessi. E poi alla fine che fine ha fatto? Magari viene mangiata subito in un batter d'occhio, o magari viene anche lasciata lì. Cioè voi ci avete messo tutto il vostro amore, il vostro cuore, e poi vostro marito magari va lì, o il vostro va lì, oh, vabbè, buona amore, grazie, pezzettino, e poi rimane là al forno e ci fate tipo una figura, tipo una cosa così. Ma ci sono anche tante altre cose, anche tanti altri lavori, tante cose che avete fatto col cuore e poi ci raccontate che fine hanno fatto queste cose, nel bene o nel male. Quindi parliamo un po' dei vostri ricordi alla fine, dai. 3332 688 688. Ma questo è un argomento, è un test psicologico, Pacini?
0: Sì,
1: perché gli autori scrivono e poi chi, cioè noi siamo qua in onda, però gli autori scrivono questa cosa. È vero? Tutto a posto?
0: Ok.
1: Vabbè, allora ripeto, la cosa che avete fatto con il cuore dovete dirci che fine ha fatto poi, va bene? Tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino, il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi. Company.
3: Company Disc.

Cream su Radio Company, buona serata ancora. Fatto morire il messaggio di Ambra arrivato poco fa. Ciao, mi chiamo Ambra e vi seguo tutti i giorni. Beh, già per questo applausi. Stavamo parlando prima di cose fatte con il cuore, che fine hanno fatto le cose fatte con il cuore. Ad una cena avevo lasciato dei pezzettini di carne da parte, ma non lo avevo detto a nessuno. Erano tutti a forma di cuore. Il cane ringrazia. Applausi al cane. Vabbè. Grazie mille. Ma come dormite a proposito? Visto che manca poco ormai per andare a nanna. Perché c'è chi si mette come lì, così, come fosse dentro la bara, no? Pancia in su, braccia incrociate, chi come una mummia, così la faccia, il mento si attacca quasi allo sterno, così proprio. Ci sono quelli che dormono scoperti, chi ha pancia in su, chi ha pancia in giù, chi ha abbracciato, chi con le gambe incrociate, chi insomma senza. C'è un problema che fin quando siamo soli, vabbè, alla fine siamo soli, però è bello saperlo. Quindi ditemi che posizione assumete mentre dormite, anche sul fianco, c'è chi ha bisogno di abbracciare qualcosa. Quindi ditemi su, ma quando è in coppia, è là il problema. Cioè là il problema della coppia, c'è anche questo, perché quando si dorme in due, quasi sempre qualcuno ruba le lenzuola e si rimane scoperti. Allora, la vostra posizione e le lotte, se siete in due, quali sono le posizioni quando andate a dormire, mi raccomando, non fraintendete. Quando andiamo a dormire, qual è la posizione che assumete? Ditemelo al 3332688688. Stasera vi ho chiesto un sacco di cose, però intanto arriva Samurai J. Radio Company.

0: Good old days, Chris e Sarandì su Company. Siamo quasi arrivati alla fine, volata oggi, caro Gianluca Pacini, veramente. Allora tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: del lunedì, la prima della settimana, tra l'altro, con Gianluca Baccini e Corpezzi che ritorneranno domani pronti per altro, per grandissimo altro. Tra l'altro, questa settimana, tanto sarò di nuovo al Magic Box, così lo ricordiamo. Anzi, no, no! Sì, beh, no, sabato, ovvio, ovvio. Ma la cosa bella, sabato sì, sabato 17 sarò al Magic Box, sì. Invece giovedì dagli studi di Udine arrivo in quelli della sede centrale, caro Paccini. Quindi voglio che tu mi accorga.
1: Bello, tutto per noi.
0: Sì, però devi insomma prepararmi così, magari ordini tu la pizzetta questa volta, fai tu. Ma come tirami su? Quindi pizza più dessert, è tutto? Mamma mia. Vabbè, dai,
1: ci trattiamo
0: a parte.
1: Bene.
0: Eh beh, ma guai se no. Rimanete su Company perché c'è Music Boutique, quindi la musica bella continua e naturalmente le cose da pezzi ritornano domani, sempre alle ore 20. Ciao a tutti, un abbraccio, vi voglio bene, un bacio.
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10.30.
5: 11.15.
6: 10.20.
7: Le 10.15.
8: Le 10.35.
3: Facciamo occhio che è meglio.
9: Portescimo.
0: Le 10 in punto della sera.
10: Radio Company Time.
11: Bene. Scalifragili, stiche, spirali, dono.
0: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
12: alle 13, dal lunedì al venerdì, su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
0: Devi dire Belli Conte 4.0.
12: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
0: Bravo.
12: Dal lunedì al venerdì su Radio Company c'è il Belli Conte Show 4.0
0: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.

troppi muri intorno. E se mi mancherai,

0: orecchie. Spot.
1: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi. Company.

Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Sport. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi. Company.

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza. Just let

buona serata da Fabio De Magistris. Ben ritrovati, c'è il nostro appuntamento, ritorna quindi lo spazio dedicato a Company Yesterday, 12 ottobre, con Gianluca Pacini, come sempre in regia, ad occuparsi della parte tecnica. Ricordo che all'interno di questo appuntamento ritroveremo e ascolteremo assieme solo i grandi successi, quelli di qualche tempo fa praticamente. Allora, ce ne sono subito quattro da sentire, quelli di Gabriel, Sara Bareilles, Malika Ayane e subito Mary J. Blige e Tiziano Ferro.

La musica di Radio Company, protagonista della vostra serata, Malika Ayana. L'abbiamo riascoltata con Feeling Better, uno dei suoi grandi successi. Noi continuiamo il nostro appuntamento, non ci fermiamo. Gianluca Pacini pronto quindi a mixare altre canzoni. Io sono Fabio De Magistris e tra poco vi farò riascoltare Sergio Mendes.

0: Tommy McDonald, un altro dei grandi successi scelti per questo lunedì sera che stiamo passando assieme qui su Radio Company. Ci fermiamo, c'è una breve pausa per noi. A tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Baila, baila.
1: Yesterday.
4: Baila, baila.
2: Radio Company Yesterday.
5: A quest'ora della sera su Radio Company con Fabio De Magistris e soprattutto poi all'interno di questo appuntamento Company Yesterday, solo i successi di qualche tempo fa. Ricordo che tutte le puntate si possono riascoltare in podcast, le trovate quindi tramite il nostro sito radiocompany.com, tramite la nostra app e tramite l'app di Streamo in questo caso, oppure come sempre su tutte le principali piattaforme audio. Noi continuiamo con un'altra musica, quella di Stromae, tra poco a Lauren Dance, poi ritroveremo The Ting Tings, Nerd con Ellie Furtado, subito Rihanna assieme a Drake.

Art and Fun, nello spazio dedicato ai successi di qualche tempo fa. Noi continuiamo, tante canzoni come sempre da riascoltare all'interno di questo appuntamento. Io sono Fabio De Magistris e Gianluca Pacini è in regia. Siamo pronti con altre canzoni, quelle di Coldplay, Luna Pop, Outkast, subito Lady Mojo. Lady.